passo nel tempo, il proprio mix. Dove spento un po' si fa la rienda suelta, lo che si dice, si duro a se, ma la suerte.